neka tu potessi dirmi sì. Mi dicesti sì, ti voglio bene, voglio che tu resti accanto a me. Ma tu vuoi l'amore e l'amore non c'è, il mio cuore non l'ho dato a te. Passo le mie ore a ricordare